accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Punk Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

indimenticabile. Una sorpresa emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè. Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 7h58.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa dello svolgimento di alcuni lavori. Ricordatevi che sulla 4 Venezia-Trieste fino alle ore 6 di lunedì 28 settembre rimane chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi viaggia in direzione Venezia a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete sempre restare informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: È incredibile, è incredibile.
1: Signori, buongiorno, c'è il meglio del macchiatone per oggi sabato 26 settembre. Siamo qui dalle 8 alle 10 a riascoltare un po' di cose fatte durante la settimana e anche le settimane passate. Sono Barry Mason, regolarmente, insomma, facciamoci queste due ore insieme.
2: Il macchiatone.

Parliamo oggi con Serenella Salomoni di distacco emotivo. Insomma, la rottura sentimentale a volte ha bisogno di tempo. Parliamo soprattutto delle donne over 40, ma adesso io vi lancio solo il tema oggi. Poi, appena arriverà Serenella, andremo dentro l'argomento. Quindi rimanete con noi, come sempre. Se avete delle domande potete usare i nostri canali social, che sono quelli che ci tengono in contatto con il macchiatone di Radio Caffè. A tra poco.

0: Bentornati allora al macchiettone di Radio Caffè. Oggi parliamo di rottura sentimentale. Quanto ci vuole, quanto tempo è necessario per elaborare un lutto da una rottura, soprattutto andando avanti con gli anni, perché quando si è molto giovani è facile, poi le cose diventano più difficili. Intanto buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata.
1: Grazie, buongiorno a voi carissimi.
0: Allora, che si dice sul tema?
1: Sì, è vero, perché come hai detto giustamente tu, per le donne che superano ad esempio i 40 anni è molto più difficile superare la rottura sentimentale, perché per raggiungere un vero distacco emotivo, dalle ricerche sembra che il cervello ci impieghi almeno 8 anni.
0: Però
1: questo naturalmente, sì, ci sono però dei tempi che dipendono da com'è la persona anche, perché ad esempio ci sono delle cause che rallentano il distacco emotivo, come ad esempio una persona particolarmente insicura, ansiosa, oppure sai, quelli che sono sempre con il contatto verso l'ex, quindi lo cercano sempre. Quando c'è questa chiusura con la relazione che è particolarmente difficile, e poi la famosa paura della solitudine. Mentre ci sono degli aspetti di certe persone che aiutano ad accelerare il processo, perché se uno ha una buona autostima, si fida molto di se stesso, quindi si può riorganizzare sia la sua vita sentimentale che quella dei figli, il supporto emotivo magari di anche altre relazioni, amici, c'è tutta una serie di relazioni, quindi è chiaro che queste persone hanno più facilità, ecco. Sembra che però, appunto come ti ho detto, dal lavoro dei ricercatori il risultato hanno mostrato che in media servono 4 anni per ridurre il legame emotivo con l'ex e altri 4 per arrivare a un distacco simile a quello provato verso un estraneo. Quindi poi ci sono dei luoghi anche comuni che non aiutano, certo, tipo i consigli, sai, dai chiodo scaccia chioda, ecco, quello sì, non aiuta sicuramente.
0: Sì, i consigli degli amici del bar, questi, della parrucchiera, cioè qui,
1: bisogna tagliare i contatti intanto con la persona dalla quale mi distacco, perché sennò messaggini, like, robe di questo genere, incontri fanno male. Bisogna evitare gli amici che avevamo in comune, bisogna anche liberarsi di tutti gli oggetti del passato, sai, foto, regali, bigliettini, e concentrarci di più su noi stesse, quindi riprendere hobby, amicizie, relazioni sociali, ecco. Quindi l'elaborazione è un atto di cura verso se stesse. Le donne che attraversano una rottura nella seconda metà della vita hanno spesso più traumi emotivi, quindi hanno bisogno di un sostegno emotivo importante.
0: Okay. Ecco. Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Ciao.

yogurt senza grassi, yogurt proteici, si parla molto di queste cose quando ci sono le pause pranzo, al lavoro, si mangiano queste cose, insomma la voglia della sera, la voglia della giornata, ma cosa mangiare e soprattutto cosa evitare? Bisognerebbe stare un po' più attenti. Ne parliamo oggi con Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, qui al Macchiatore. Intanto rimanete con noi, c'è bella musica.

0: Buongiorno a Gabriel Petri, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, nostro ospite fisso, e bentornato Gabriel.
1: Ciao Barry, buongiorno.
0: Allora, oggi andiamo a parlare di yogurt proteici, yogurt particolari, insomma ce ne sono di tutti i colori. Che cosa possiamo dire? Io chiamerei un mondo, perché quando vedo quei frigoriferi nei supermercati penso che ci sia yogurt a qualsiasi gusto, e poi naturalmente si passa anche di categoria. C'è un consiglio generale che possiamo dare su questo prodotto?
1: Allora, se ovviamente ogni casa produttrice propone il proprio, vuol dire che c'è un sacco di marketing sotto, giusto?
0: È chiaro,
1: di solito quando una cosa funziona così, ognuno fa la propria, ecco, insomma. Diciamo che non è che sia tutto oro quello che luccica, perché se voi andate a vedere lo yogurt proteico, insomma, dove c'è scritto a caratteri cubitali high protein, o comunque dico in proteine, eccetera, se si va a confrontare la tabella nutrizionale di questi yogurt con qualsiasi yogurt anonimo, le proteine non sono poi così differenti, sarà un grammo, 2 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Quindi alla fine, diciamo, la differenza già di base non è tantissima, però magari il costo è enorme, cioè, enorme. Poi sicuramente se uno yogurt classico ti viene a costare 2-3 euro, questi yogurt possono andare a costare anche il doppio, però senza giustificare così tanto la differenza delle famose proteine. Ecco.
0: Ho capito, ma quanto dobbiamo spendere allora per mangiare uno yogurt che abbia un senso, che sia buono, che non crei problemi? Anche una...
1: Uno yogurt anonimo può, almeno se la mettiamo sul prezzo, 1,50 euro. Quindi uno yogurt proprio il più anonimo possibile, perché alla fine lo yogurt è un alimento identificato per legge.
0: Sì. Ci sono dei parametri da rispettare, quindi nel senso che se spendiamo anche poco, ma leggiamo le caratteristiche e le proprietà sul vasetto, possiamo fidarci e dire sì,
1: esatto,
0: va bene questo.
1: Esatto, okay. perché non sono giustificati tutti questi claim da un punto di vista tecnicamente solo pubblicitari.
0: Ho capito.
1: Quindi, perché la differenza di proteine è veramente poca.
0: Sì, ok, no, ma questo è un messaggio chiaro che noi ci prendiamo e ci segniamo davvero. Grazie Gabriel Petre,
1: prego,
0: buona giornata, a presto.
1: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un buon sabato, una buona mattinata dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si viaggia rallentati con code fra Sirmione e Peschiera del Garda sulla carreggiata in direzione Venezia. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ci spostiamo dunque sulla 4 Venezia-Trieste per ricordare che fino alle 6 di lunedì 28 settembre per lavori resterà chiuso lo svincolo di Puglia in uscita in direzione Venezia. Inoltre anticipiamo che nella giornata di domani, domenica 27 settembre, fra le 8 e mezzogiorno resterà chiuso lo svincolo in uscita di Duino in direzione Trieste per la manifestazione sportiva Trofeo Conad Superstore Duino. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per il momento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Andiamo oggi dal veterinario. Abbiamo tutti degli animali in casa, principalmente cani e gatti, e spesso ci mettiamo lì a ragionare su come fare per tagliare le unghie a questi animali. Non è facilissimo, però si può fare, e soprattutto bisogna farlo in un certo modo. Lo chiederemo al professor Mollo del MAPS di Padova tra poco qui al macchietone di Radio Caffè.

0: Ripartiamo con il nostro argomento sulla veterinaria. Abbiamo tutti cani e gatti in casa e spesso ci mettiamo lì perché vogliamo tagliare le unghie a questi animali. Vediamo il cane con le unghie troppo lunghe, il gatto che graffia tantissimo, ma insomma si è sempre detto si possono tagliare le unghie al gatto. Lo chiediamo al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale Produzione Salute, è con noi in diretta. Buongiorno, buongiorno dottor Mollo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è interessante, spesso sì. Ci troviamo, cosa bisogna fare?
1: È un tema che sembra piccolo ma che ha una ricaduta sul benessere dei nostri animali e anche sul nostro. Quindi sembra una cosa da poco, ma allora intanto partiamo da un presupposto: le unghie si tagliano se necessario.
0: Okay.
1: Non è una manutenzione ordinaria, diciamo così,
0: sì.
1: Però può capitare che sia necessario, soprattutto capita in cani anziani che hanno una crescita magari un po' sproporzionata, oppure capita in quei cagnetti che vengono fatti camminare poco, perché ovviamente le unghie sono fatte per consumarsi. Se il cane vive sul divano in braccio potrebbe avere poi alla fine una crescita eccessiva. Per quanto riguarda i cani, per quanto riguarda i gatti, secondo me è un'arma a doppio taglio.
0: Sì.
1: Molte persone credono di tagliare le unghie al gatto così fa meno danni. In realtà il gatto, una volta che si sente le unghie non più affilate, la prima cosa che farà sarà cercare di riportarle alla stato originale, quindi andrà a grattare molto di più e a cercare di risolvere il problema che gli abbiamo creato.
0: Okay.
1: Quindi direi ai gatti si tagliano le unghie solo se veramente necessario, unghie ritorte, unghie incarnite, e soprattutto non si tagliano le unghie ai gatti se poi li lasciamo liberi di andare in giro.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Le unghie gli servono per salvarsi la pelle, magari arrampicandosi da qualche parte in caso di pericolo. Quindi tagliare le unghie a un gatto e poi mollarlo in mezzo alla strada non è
0: tutto. Veramente molto chiaro, grazie professor Mollo e buona giornata, a presto.

0: a Mestre. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, oggi parliamo del debito delle famiglie. Le famiglie non se la passano tanto bene, le famiglie italiane. Che cosa sta succedendo?
1: Ma è successo che nel 2025 le famiglie italiane hanno praticamente un debito complessivo nei confronti delle banche e delle finanziarie di 178 miliardi di euro. Stiamo parlando di credito al consumo, quindi al netto dei mutui casa. Questa cifra è importante ed è aumentata negli ultimi 9 anni del 62%, quindi più 68 miliardi di euro in termini assoluti. È evidente che dietro questi numeri non sempre si intravede il disagio economico, perché se da un lato certamente ci sono le famiglie in difficoltà, quelle che magari fanno fatica ad arrivare a fine mese, quelle che con una spesa imprevista magari di natura medica vanno in difficoltà e sono costrette a ricorrere a un prestito, ma ci sono anche coloro che praticamente hanno cambiato le abitudini di spesa. Una volta, quando si acquistava un'auto, una moto, il divano di casa piuttosto che un elettrodomestico, si ricorreva ai risparmi. Oggi invece si fa un debito a breve, e quindi praticamente lo si paga dilazionato nel tempo, ovviamente pagandolo di più, perché poi ci sono gli interessi e tutto quello che ne consegue.
0: E diciamo che il trend comunque è negativo, insomma, si sta andando sempre peggio.
1: Sì. Sì, il trend è sempre più negativo, e pesa ovviamente anche l'inflazione, perché negli ultimi anni la perdita del potere d'acquisto delle famiglie ha messo in difficoltà tanti nuclei, soprattutto quelli del ceto medio, e quindi in qualche modo per mantenere il tenore di vita spesso ci si deve indebitare a breve. Va ricordato una cosa importantissima, che le guide della Banca d'Italia ci dicono che il debito che viene contratto da una famiglia a livello mensile non deve mai superare il 30% della retribuzione, perché se superiamo questa soglia di incidenza il rischio è di un sovraindebitamento, e quindi è una famiglia ad alto rischio che non, probabilmente con una spesa aggiuntiva non riesce praticamente a onorare i propri impegni.
0: Molto chiaro, grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: Buongiorno a Edoardo Zattra, il nostro dermatologo della ULS 6 di Padova. Bentornato e benvenuto di nuovo al macchiatone.
2: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
1: Allora, io ho già lanciato il tema, a volte ci ritroviamo intorno ai piedi, nella parte del tallone soprattutto, una pelle che si ingrossa. Capita probabilmente più agli uomini che alle donne, per le donne diventa davvero inaccettabile. Come si può fare per, diciamo, per arginare questo problema, che credo sia un problema comunque generale?
2: Certo, beh, la pelle della pianta dei piedi ovviamente è sottoposta a pressione, sfregamento, quindi carico, e la risposta protettiva della pelle appunto è l'aumento della produzione di cheratina, quindi lo strato superficiale diventa più spesso e più duro, quindi si forma un'iperkeratosi che a volte arriva ad essere direttamente un callo. E la prima cosa da fare è idratare quotidianamente, però quando la pelle è troppo spessa non bastano gli idratanti normali, bisogna utilizzare dei prodotti con dell'urea che ci permette di ridurre in maniera lenta e delicata l'ispessimento della pelle dei piedi. È meglio applicarla dopo la doccia o il bagno sulla pelle ancora e costante, sono cose che si curano nei mesi.
1: Cioè sulla pelle ancora bagnata, diciamo, è il caso di
2: leggermente umida, esatto.
1: Sì, ok. E poi ci sono anche dei prodotti di carattere farmaceutico per
2: se compaiono, cioè, proprio, prurito, desquamazione tra le dita, arrossamento, allora bisogna sospettare una micosi, cioè un'infezione da fungo, che è molto frequente nei piedi. Soprattutto in chiusa, calzature chiuse ad esempio, le scarpe antinfortunistiche o scarpe da ginnastica tutto il giorno, in quel caso va curato con dei prodotti antimicotici che sono proprio dei farmaci.
1: Bene, grazie al dottor Edoardo Zattra per questi chiarimenti e per questi consigli. A presto qui di nuovo al macchiatone di Radio Caffè. Buona giornata.

Con questo io vi auguro un buon sabato, una buona domenica. Se avete voglia di divertirvi, divertitevi. Come diceva il mio amico Luca Pagan tanti anni fa, ma ve lo dico anch'io, perché insomma quando c'è il weekend, se uno si riposa, poi si riposa anche divertendosi per staccare. Noi ci sentiamo lunedì mattina dalle 11 alle 13. Ciao da Barry.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Brescia-Padova. Per lavori si viaggia rallentati con code fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia, sempre per lavori è chiuso lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste e per lavori segnaliamo code verso Venezia fra la barriera di Trieste-Risert e Re di Puglia. Ricordiamo che fino alle 6 di lunedì mattina per lavori resta chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Re di Puglia in direzione Venezia. Inoltre questa notte fra le 21 e le 6, sempre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in entrata in direzione Venezia. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 11h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
3: Gaffa. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, risultano al momento chiusi sia lo svincolo di Sirmione che lo svincolo di Desenzano. In entrambi i casi, in entrata in direzione Venezia, si registrano inoltre rallentamenti con code nel tratto fra Desenzano e Peschiera del Garda sulla carreggiata verso Venezia. Code per lavori anche sulla 4 Venezia-Trieste, fra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia in direzione Venezia. Ricordiamo che per lavori risulta chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita in direzione Venezia. Inoltre questa notte fra le 21 e le 6, sempre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Redipuglia in entrata verso Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi e grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi oggi la dottoressa Maria Parodi, specialista in dermatologia e venereologia, nata a Genova, ora esercita a Treviso ed è esperta nella dermatoscopia per le visite dei nei. Ma con lei oggi parliamo della skin care. Allora, dottoressa,

0: Ma in ambito dermatologico dobbiamo fare una distinzione fondamentale se la pelle è sana o se presenta una patologia. E se c'è una patologia, la skin care non è più solo estetica, ma diventa una terapia che va adattata su misura con il paziente e per il paziente. Ricordiamoci che la pelle è un organo straordinario, collega e allo stesso tempo separa il nostro dentro dal fuori. Rilascia sudore, regola la temperatura, produce il sebo. Il nostro compito principale è non alterare questo delicatissimo equilibrio e la sua omeostasi. Quindi cosa serve davvero? Bastano pochissimi gesti alleati. Un buon prodotto per la detersione, come un olio detergente da usare mattina e sera, una crema idratante e, fondamentale, la crema solare protettiva. Questa non serve solo al mare o d'estate, ma ogni giorno, per ridurre il fotodanneggiamento, prevenire le rughe e soprattutto prevenire il rischio di tumori cutanei. Oggi, durante le visite in studio, noi dermatologi cerchiamo prima di tutto di comprendere le necessità e i desideri dei pazienti. Desideri che purtroppo sono sempre più influenzati dai modelli realistici del web. Il nostro lavoro è fare pulizia e creare una routine soggettiva. Spesso, a volte, il poco fa più di tanto. Molte persone non sanno di avere piccole patologie latenti sul viso e in questi casi usare il prodotto sbagliato, preso magari anche per moda, può diventare dannoso o addirittura creare una nuova patologia, come la dermatite periorale. Senza contare che alcuni prodotti, se stratificati e utilizzati insieme, creano effetti indesiderati sovrapposti. I miei consigli flash per gli ascoltatori sono semplici. Detergete il viso mattina e sera, struccatevi sempre prima di coricarvi e utilizzate prodotti idonei alla vostra pelle, che sia sana o patologica, facendovi guidare dal dermatologo. E infine fate attenzione alle reazioni. Lo stesso identico prodotto, eccellente su una persona, potrebbe essere completamente sbagliato su un'altra. Quindi, conoscersi è a metà del lavoro, l'altra metà fatela fare a noi.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Café.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto e ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code a causa di lavori fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sempre per lavori risultano chiusi al traffico sia lo svincolo di Sirmione che quello di Desenzano, in entrambi i casi in entrata in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4. Code per lavori sono segnalate in direzione Venezia fra la barriera di Trieste-Isert e Re di Puglia, mentre verso Trieste si viaggia in coda per lavori fra il bivio con la 34 e Re di Puglia e incolonnati per il traffico intenso nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Restiamo sulla Venezia-Trieste e anticipiamo che nella giornata di domani, domenica 27 settembre, fra le 8 e mezzogiorno resterà chiuso al traffico lo svincolo di Duino in uscita in direzione Trieste, dunque per chi proviene da Venezia, per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva Trofeo Conad Superstore Duino. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h, 1.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sempre per lavori, code tra la barriera di Trieste, l'Isert e Re di Puglia in direzione Venezia, in direzione Trieste. A causa del traffico intenso, code alla barriera di Trieste Lisert. Vi informiamo che sulla A4 Venezia Trieste fino alle ore 6 di lunedì 28 settembre rimane chiusa la rampa in uscita di Re di Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, buon sabato pomeriggio. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in entrata in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, buon sabato pomeriggio. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in entrata in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità lungo la 4 Brescia-Padova a causa di lavori, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste fino alle 6 di lunedì 28 settembre è chiuso lo svincolo di Redipuglia per lavori in uscita per chi proviene da Trieste. Lo stesso svincolo chiuderà anche in entrata in direzione Venezia dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. Inoltre ricordiamo che verso Trieste è chiusa la corsia di sorpasso per lavori tra l'innesto con la 34 e la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, sulla A4 Brescia-Padova lavori in corso, causano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo poi che a causa di lavori fino alle 6 di lunedì mattina l'uscita di Redipuglia della A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene da Trieste. Inoltre, domani mattina tra le 8 e le 12, sempre sulla A4 Venezia-Trieste verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
3: Gaffa. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, iniziamo segnalando un incidente avvenuto alla barriera di Venezia Est della tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare attenzione. Sulla A4 Brescia-Padova permangono poi rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda causati da lavori. Sempre per lavori, lo svincolo di Re di Puglia della A4 Venezia-Trieste è chiuso fino alle 6 di lunedì mattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre, dalle 21 di stasera alle 6 di domattina sarà chiuso anche in entrata in direzione Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si registrano per lavori in corso rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Attenzione poi ad altri lavori che sulla A4 Venezia-Trieste causano la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e la barriera di Trieste-Lisert. Sempre per lavori sulla A4 Venezia-Trieste, ricordiamo che fino alle 6 di lunedì mattina l'uscita di Re di Puglia è chiusa per chi proviene da Trieste e che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina sarà chiusa anche l'entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20, lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20, solo su Radio Caffè.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sull'A4 Brescia-Padova, lavori in corso causano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo poi che a causa di lavori, fino alle 6 di lunedì mattina, l'uscita di Re di Puglia dell'A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene da Trieste. Inoltre, domani mattina, tra le 8 e le 12, sempre sull'A4 Venezia-Trieste, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Gaffa.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place della Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi alla porto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda causati da lavori. Attenzione poi ad altri lavori in corso che sulla A4 Venezia-Trieste causano la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e la barriera di Trieste-Lisert. Sempre per lavori sulla A4 Venezia-Trieste ricordiamo che fino alle 6 di lunedì mattina l'uscita di Re di Puglia è chiusa per chi proviene da Trieste e che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina sarà chiusa anche l'entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. A causa di lavori, lo svincolo di Redi Puglia della A4 Venezia-Trieste è chiuso fino alle 6 di domattina in entrata in direzione Venezia e fino alle 6 di lunedì mattina anche in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre domattina, tra le 8 e le 12, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 27 settembre. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.